0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Una città. Chioggia. Una radio.
0: BCS.
1: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionaria ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato in chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: fiume di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Schmidt. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Annalisa, sempre bravissima, con un suo successo di qualche anno fa, si chiama Quando nevica. Vabbè, quando nevicherà, se nevicherà, è un pezzo che non nevica qui da noi, vedremo se succederà quest'anno. Ma intanto buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Ed eccomi qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma che sta succedendo? No, no, no, no, non la voglio sta canzone. No, no, no, no, no, no, no, no. Aspetta un attimo, volevo prima di tutto darvi il mio buongiorno come si deve. Dopo casomai ascolteremo anche una bella canzone. Intanto, ecco, una base, grazie. Ecco. Adesso sì, adesso va bene. Buongiorno, i miei soliti, errori di digitazione. Che le mie mani vanno dove non dovrebbero toccare niente. Vabbè, ad ogni modo, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Ecco, buon sabato. Oggi è sabato, ne abbiamo tre, 3 ottobre 2026. Altra bella giornata, ancora temperature molto buone, gradevoli, siamo intorno ai 19 gradi, sono le 8 passate da poco, per cui sarà una buona giornata e ancora bella calda, con temperature senz'altro superiori a quella che dovrebbe essere la media stagionale in pratica, ma vabbè, ormai siamo abituati a questi sconvolgimenti meteorologici. Siamo il 3 di ottobre e sembra di essere al limite all'inizio di settembre, fine agosto, fai conto. A parte, diciamo, un po' di freschetto la mattina e la sera, di giorno è veramente ancora estate. Che sia un buon fine settimana, comunque, a parte il tempo, per tutto il resto. Vi auguro un buon fine settimana, un buon sabato, domani anche una buona domenica, visto che la domenica non ci sentiamo, e buon ascolto dei programmi di Radio BCS da Sottomarina Lido. Ben ritrovati e ritrovate. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi, richieste, saluti, quello che volete, va bene? Cominciamo con l'oroscopo che vi leggerò fra poco, poi ci aggiorneremo anche sulle notizie. Allora, dopo Sienna Spyro con Material Lover, vi leggo l'oroscopo e sentiremo che ci predicono le stelle per oggi, va bene? E allora tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, sabato 3 ottobre. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Tanti auguri, buon compleanno. Auguri a chi si chiama Gerardo, oggi è San Gerardo, buon onomastico. Auguri, auguri a tutti i festeggiati. Ed ora cominciamo. Ariete. Allora, questo sabato vi invito a staccare un po' la spina, soprattutto dalle tensioni esterne, e a cercare un centro di gravità più intimo, ecco. Sebbene la spinta di Marte in Leone accenda il vostro entusiasmo, la Luna consiglia di stare calmi, di riposarvi un po' oggi, Bene. Toro. Il fine settimana parte sotto il segno della fluidità e della comprensione reciproca. Anche se l'opposizione di Venere e Mercurio dallo Scorpione richiede di guardare dentro ai rapporti con una certa onestà. Ecco, questo dovete fare oggi. Gemelli, questo sabato mette in primo piano la cura di voi e la ricerca di piccoli piaceri. Urano, nel vostro spazio zodiacale, suggerisce di assecondare le ispirazioni improvvise e di rompere anche con la solita routine ogni tanto, Cancro, con la Luna che fa il suo ingresso nel vostro segno, unendosi ai bellissimi influssi di Venere e Mercurio dallo Scorpione, oggi riprenderete in mano le redini del vostro benessere emotivo. Leone, il cielo di questo sabato vi suggerisce di non mettervi necessariamente al centro della scena. Dedicate il vostro tempo libero alla riflessione oppure ad un'attività che possa arricchire il vostro spirito. Vergine, le stelle proteggono la vostra sfera sociale con Mercurio in Scorpione che affila la sua comprensione, anzi la vostra comprensione psicologica, vi accorgerete di quanto sia piacevole circondarsi di stimoli positivi. È vero. Bilancia, il sole brilla nel vostro cielo regalandovi grande fascino, ma la posizione della Luna potrebbe portare a galla un pizzico di stanchezza legata soprattutto alla responsabilità dei giorni scorsi. Riposatevi se potete. Scorpione, un sabato intenso e di grande ispirazione vi attende grazie allo splendido accordo d'acqua che unisce la Luna alla coppia Venere-Mercurio nel segno. Seguite l'istinto e mostrate la vostra autenticità. Sagittario, la Luna odierna sposta l'attenzione verso una dimensione più profonda e riflessiva. Questo sabato sarà ideale per spegnere i pensieri irrazionali e assecondare anche le correnti invisibili del cuore. Capricorno, i riflettori del cielo si accendono alle vostre relazioni interpersonali a causa della Luna in opposizione, quindi c'è un forte bisogno di vicinanza e di calore. Lasciatevi andare dunque all'abbraccio degli altri senza timore. Acquario, oggi le stelle vi consigliano di concentrarvi sulla vostra armonia psicofisica. Piccoli gesti dedicati al benessere del corpo e della mente saranno il vostro passaporto per un fine settimana sereno. Pesci, siete avvolti da un cielo semplicemente splendido oggi, La Luna in Cancro si unisce a Venere in Scorpione, regalandovi un inizio di fine settimana romantico, creativo e ricco di buone vibrazioni. Bene. Auguri allora a tutti e a tutte, ovviamente. Radio BCS. Let's go.

0: Cyrus con la sua Bass Persuades. Ci risentiamo tra poco e naturalmente, come nostra abitudine, ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Achille Lauro. Achille Lauro con La città degli angeli e l'ultimo singolo. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best, ovviamente. Prima un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie più importanti della giornata e quelle che troviamo in prima pagina questo sabato 3 ottobre 2026. Allora, si parla delle nostre finanze in primo piano. Via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi. Giorgetti, che sto guardando che c'è una foto qui in rete proprio sua, dice: ridotto lo sforzo per la difesa, sulla manovra approccio prudente. Insomma, il deficit sotto il 3% nel 2026 sale al 3,4% nel 2027. Siamo sempre più indebitati in pratica. Allora, per quanto riguarda il Medio Oriente, c'è una dichiarazione di Trump: la guerra contro l'Iran finirà dopo la Midterm. Poi c'è stato nel frattempo un raid israeliano su Gaza City, colpito un condominio. Purtroppo si contano almeno per il momento 5 morti. E Trump, che torna anche a parlare delle relazioni Italia-Stati Uniti, ripete: il mio rapporto con la Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta. Vabbè, un giorno dice questo, un altro giorno dice un'altra cosa, quindi aspettiamo la prossima dichiarazione, come sarà, boh. Altre notizie in primo piano: c'è anche il conflitto Russia-Ucraina, ovvio, attacco russo a Kiev, colpito un altro ponte, droni anche contro la città di Hostomel. Quindi le guerre continuano, come avete sentito, ogni giorno si parla di distruzione, di morte e di vittime soprattutto. Quindi questo è quanto. Altre notizie in primo piano: Spagna, ipotesi elezioni anticipate a novembre. Il governo Sanchez battuto sui due decreti casa. Ci sono tante proteste in questi giorni anche in Spagna. L'esecutivo è, come si suol dire, proprio sulla graticola a quanto pare. Sì, quindi hanno dei bei problemi anche in Spagna, come anche in Francia, che in questi giorni ci sono state, come avete sentito, tante proteste. Ecco, e ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente. Adesso Simply the Best, come ho già anticipato, ascoltiamo due bei successi degli anni 90.

0: Backstreet Boys, Everybody. E prima abbiamo ascoltato Irene Grandi con la sua famosissima Boom Boom. Simply the Best torna tra circa un'ora. Tra poco il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta
11: Scuola di Musica.
10: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Warren con Emerald Eyes. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Eccoci alle notizie della città, le notizie di oggi sabato 3 ottobre 2026. Sicurezza in Romea, rotonde e variante. La sicurezza della Romea riparte dalle rotatorie a Mira e a Campagnalupia, ma sul tavolo c'è anche la variante Chioggia. Dopo i 3 incidenti mortali della scorsa estate, la sicurezza della Romea è tornata al centro del confronto tra i comuni, la regione e ANAS, come richiesto dai sindaci dei comuni interessati dalla strada statale lo scorso luglio. Nei giorni scorsi il confronto si è svolto in regione alla presenza degli assessori regionali Marco Zecchinato e Diego Ruzza, della consigliera delegata Elisa De Berti, dei vertici di ANAS e con i sindaci Armelao per Chioggia, Dori di Mira e il vice sindaco Tramonte per Campagnalupia. Sul tavolo 2 livelli di intervento: da una parte le opere immediatamente cantierabili, le rotatorie appunto, e dall'altra la prospettiva più lunga della cosiddetta variante Chioggia. Su quest'ultima il trattato sul quale si è registrata convergenza prevede, secondo Armelao, un collegamento dalla zona di Santa Margherita verso sud, costeggiando Cavarzere e proseguendo verso Adria, quindi Loreo e fino a Portoviro. L'obiettivo è sottrarre il flusso dei tir dai centri di Conche, Valli, Chioggia, Sant'Anna, Cavanella, Cavanella d'Adige e Rosolina, ha spiegato il sindaco, mentre i comuni a sud della Romea avrebbero la possibilità di avere vicino al proprio territorio un'arteria importante con ricadute anche dal punto di vista industriale e logistico. Al momento non ci sono ancora tempi definitivi, ha precisato Armelao. Si sta lavorando sul tracciato di massima e sulle verifiche tecniche. Il percorso successivo dovrà portare al progetto di fattibilità tecnico-economica, nel quale saranno quantificati anche i costi. Nel frattempo però bisogna agire sulla Romea attuale, sui quasi 20 chilometri di rettilineo della Romea. Le rotatorie avranno una funzione importante perché consentiranno di mettere in sicurezza gli innesti e obbligheranno comunque gli automobilisti a ridurre la velocità. Per Chioggia la rotatoria di Valli è già in fase di cantiere, ha aggiunto Armelao, e proseguono le valutazioni per quella di Conche. Per Mira il punto di partenza sono proprio le due rotatorie di Malcantone e Malcontenta e di via Bastie, che dovrebbero entrare nella fase operativa proprio nei prossimi mesi. Ecco, quindi subito cantierabili le rotatorie e è allo studio, come avete sentito, il tracciato chioggiotto anti-tir. Insomma, è il momento di muoversi, però, perché insomma, avete che se ne parla, bisogna anche arrivare ai fatti. Speriamo, ci auspichiamo che sia così. Chioggia e Università di Padova, ecco, alleanza per 18 anni. Palazzo Grassi, quindi cuore dell'università. Palazzo Grassi all'Università di Padova per 18 anni, un mese e 10 giorni. Dopo 2 anni di confronti, il Comune e l'Ateneo Patavino hanno siglato ieri l'accordo che garantisce la continuità della presenza accademica in città, con l'obiettivo di aumentare la collaborazione aprendo a nuovi corsi, sviluppo della ricerca, servizi e ricadute occupazionali per il territorio. Per la firma della convenzione è arrivata a Chioggia la rettrice Daniela Mappelli, che ha rinnovato l'interesse a mantenere e rafforzare la presenza in città. Con la convenzione l'università si accollerà il peso del restauro conservativo di Palazzo Grassi, l'adeguamento impiantistico e l'efficientamento energetico per 3,5 milioni di euro, che andranno ad azzerare il canone di locazione di 194 mila euro all'anno per 18 anni, un mese e 10 giorni. La precedente convenzione era caduta 2 anni fa e il rapporto era continuato con proroghe in attesa di un accordo che risolvesse anche il problema dell'importante intervento manutentivo necessario appunto per Palazzo Storico. E adesso, insomma, si è firmato tutto e Palazzo Grassi ancora cuore dell'università. Andrea Forcola, nuovo primario di rianimazione. Andrea Boscolo Forcola è il nuovo primario di rianimazione dell'ospedale di Chioggia. Classe 1976, originario proprio di Chioggia, ha affiancato nell'ultimo periodo il predecessore Massimo Tedesco e lo ha sostituito dalla scorsa primavera quando ha cessato l'incarico. Dice: sento l'impegno e la responsabilità di portare avanti l'ottimo lavoro svolto fin qui dalla squadra di anestesia e rianimazione con cui ci prepariamo ad affrontare le sfide del futuro. Per le mie origini chioggiotte, questo impegno e questa sfida sono ancora più appassionanti. E quindi ricordiamo che Forcola ha già svolto all'interno dell'equipe il ruolo di responsabile del gruppo operatorio e adesso appunto è il nuovo primario di rianimazione. Buon lavoro naturalmente. Stand Mediterranea ha vinto il suo debutto alla Sagra del Pesce, proprio così, lo Stand Mediterranea, quindi era al suo debutto quest'anno, ha vinto la 86esima edizione della Sagra del Pesce, una vittoria quasi a sorpresa per un'associazione il cui stand era ubicato nella bellissima cornice dell'isola di San Domenico e composta in pratica dal gruppo scout della parrocchia della Madonna della Navicella. Al secondo posto, Impronta, che stava davanti al municipio, che si riconferma tra gli stand più graditi, e al terzo posto Asi Ciao in Piazza Granaio. Appuntamento con la Sagra del Pesce ora al 2027, dal 9 al 18 luglio prossimi. Bene, chiudiamo dando un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Per quanto riguarda questo fine settimana in Veneto, il cielo sarà sereno, qualche temporaneo passaggio di nubi nel pomeriggio e sera di domani. Possibili foschie e locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura sud orientale e occasionalmente anche in qualche fondovalle. Per quanto riguarda le temperature saranno pressoché stazionarie. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: tutta la vita.
1: Si chiama Casini questa canzone, di Marrakesh, ma c'è anche la partecipazione di Gue. Ora è tempo di Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

quasi 7 minuti sta canzone, non possiamo lasciarla tutto questo tempo. L'ho fatta già ascoltare per 4 minuti, è sufficiente. Questa Jesus to a Child di George Michael, bellissima, meravigliosa, ma troppo lunga. Un bel numero uno del 1996 che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 9, con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarina, vi ricordiamo la bella promozione del momento. Tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli, il 20% di sconto in questo periodo. Perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, anche per il giorno del sì, per la sposa o per i testimoni. Allora, ogni occasione buona per regalare una perla. E per tutto il mese di ottobre c'è questa bellissima promozione, il 20% di sconto. Anna, Karin e Stefano vi aspettano allora in Viale Padova a Sottomarina.

0: e sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: iniziare.
1: Beh, io stavo aspettando te. Hai finito con le pulizie?
0: Perché mi sono un attimo, ero distratto, ero preso, quindi non riuscivo a fare tutto quanto.
1: Intanto, che brava donna delle pulizie, che è il nostro uomo qua.
0: Che brava donna che è il nostro uomo.
1: Volevo precisare che sei un uomo comunque.
0: Certo, ma c'è anche l'uomo delle pulizie, non c'è solo la donna delle
1: giusto.
0: Pulizie.
1: Quando ci vengono in mente le pulizie, ci vengono in mente la donna delle pulizie, ma non è vero, già da anni.
0: Oramai,
1: ci sono degli uomini,
0: certo,
1: anche più bravi delle donne.
0: Bravissima,
1: certo,
0: dici molto bene. Allora, intanto buongiorno a tutti voi, bentrovati, questa è Radio BCS, oggi è sabato, sarebbe sabato?
1: No, è sabato.
0: È sabato, mi confermi che è sabato? Allora, sì, sabato sì. 3 di ottobre, bella giornata anche oggi. Siamo, come dire, contenti di vedere, perché c'è proprio una bella temperatura, io me le sto godendo queste giornate.
1: Anch'io, devo dirvi la verità.
0: Guarda, dopo un'estate di sofferenza, ogni volta che esco e trovo una giornata così, dico, oh, ci picchia ragazzi, che bello, apri le finestre, fai due
1: guardate,
0: passi.
1: Guardate, cioè, io metterei firma a rimanere così tutta la vita.
0: Adesso non esageriamo.
1: No, a me
0: ogni
1: piace.
0: Ogni tanto è
1: questo...
0: bello andare anche sotto zero, ma insomma
1: no,
0: comunque.
1: Facci tu sotto zero, scusami, perché ci devo andare
0: a
1: anch'io?
0: A me piace anche andare sotto zero. Però insomma, diciamo, sono temperature spettacolari, si sta bene in giro,
1: sì,
0: si fa. Sì, sì, sì, non si suda.
1: E poi
0: insomma,
1: è vero, sai, poi ci si annoia sempre nella stessa situazione.
0: Sì, sì, sì,
1: magari un giorno o due di freddo, ma poi che ritorni il bel tempo.
0: Perché poi ti piace quando torna,
1: sì,
0: il bel,
1: sì,
0: tempo,
1: sì,
0: dopo il freddo
1: te lo godi di più.
0: Bravissima,
1: sì.
0: Guarda che la testa degli umani
1: è strana,
0: amici, sia noi umani siamo veramente strani. Allora, intanto volevo ringraziare pubblicamente Nuccia, che questa mattina si è ricordata che a me piacciono le giuggiole,
1: sì,
0: e mi ha portato un sacchettino dal suo albero, amici, una cosa meravigliosa.
1: Abbiamo, sì, un cespuglio, una specie di alberello delle giuggiole.
0: Ok.
1: E mio marito si è ricordato, a dire
0: che
1: la
0: gentile,
1: verità.
0: Salutami tanto,
1: perché
0: Luciano,
1: te l'aveva date anche l'anno scorso.
0: Certo,
1: sì.
0: Infatti ho molto apprezzato, perché a me piacciono tantissimo, ti dico la verità.
1: Ma sono buone in effetti, sono quei frutti che ci dimentichiamo che esistono delle volte.
0: Ma te ne dimenticherai tu, una delle poche cose che mi piacciono molto, insomma, a me quando è che sai, ad esempio, anche in giro non è che ne trovi tante.
1: Ma per questo te lo dicevo.
0: Si fa fatica a trovarle.
1: Ecco, se li volete io ho un alberello a casa.
0: Domani mattina vengo con il secchio, così porto a casa un po' di giuggiole.
1: Venite con la borsa della spina.
0: Esattamente, esattamente. Ma ne ha fatte tante quest'anno, com'è, una buona annata?
1: Non lo so, perché sono le prime praticamente,
0: okay,
1: che stiamo raccogliendo adesso.
0: Ok, ti sono quelle più buone, le prime, le primizie sono
1: le
0: più buone.
1: Prime.
0: Ok. Spero siano le più buone, non è che mi hai dato gli avanzi, no?
1: Non ti lo so dire, okay, guarda, perché io non mi occupo di agricoltura a casa mia. Almeno quello, guarda.

0: Buongiorno, 9:23. Stavo pensando a come la natura ci dica che la stagione sta cambiando, perché metti che magari sotto l'aspetto del meteo ancora non ce ne siamo accorti fino in fondo, però la natura fa il suo corso, cioè non è che aspetta, che dice va, oggi c'è un po' più sole, domani c'è un po' meno sole. La natura va avanti e ti dà i suoi frutti. Capisci cosa intendo,
1: Lucia? Sì.
0: Ecco, quindi praticamente stamattina tu mi hai portato questa cosa e mi fa capire che l'autunno sta arrivando, le giuggiole, le castagne, capisci? I sugoli.
1: Anche se qualche volta viene dal meteo, viene un po' stravolta.
0: Viene un po' stravolta, però sono
1: percettibilmente,
0: sono
1: diciamo,
0: giorni, una settimana, però poi alla fine fa il suo corso. Cioè,
1: non è
0: che questa sta ferma lì ad aspettare finché fa il 7 di dicembre che fa freddo abbastanza. Se deve nascere, nasce, capisci?
1: Ecco, per esempio io in questo periodo non dovrei più vedere zanzare in giro
0: e invece pieno.
1: Sono pieno dalla mattina alla sera.
0: Quello ci stiamo chiedendo cosa aspettiamo.
1: Ne avevo uno in macchina stamattina che mi ha masticato un piede, guarda.
0: Terribile.
1: Non ce la facevo più a forza di grattarmi.
0: Ma quello e le mosche, sai che ci sono delle mosche che sono terrificanti.
1: Le mosche sì, ma anche oltre a ottobre le abbiamo avute lì in campagna.
0: Poi guarda, è incredibile, l'altra mattina stavo venendo qui in radio, a un certo punto c'è una mosca che mi viene intorno, non riuscire a liberarmi, cioè dove camminavo lei mi seguiva. Sì.
1: E poi sono anche quelle cattive che ti beccano anche.
0: Ma non so se becca, ma dà fastidio.
1: Sì, dà fastidio.
0: T'appoggia, ti si mette sulla faccia, c'è una roba, ma vattene, non sapevo come mandarla via. Anzi, se avete dei consigli su come si fa a mandare via una mosca, fatemelo sapere, perché ci ho provato in tutti i modi, con le mani. Cioè, questa invece sembrava forse pensava giocasse.
1: Te
0: lo
1: do
0: lei.
1: Io il consiglio, ti compito. Io avrò
0: un insetticida.
1: 10.000 palette in casa e l'ammazzi.
0: E quindi si va a caccia, insomma.
1: Vado a caccia io.
0: Ah, ci picchia, che fastidio.
1: Soprattutto se faccio a penichella dopo pranzo, tesoro.
0: Ah sì.
1: Non mi lasciano dormire, altro che le ammazzo con grande soddisfazione, devo dire.
0: Lì le zanzare sono più inquietanti, perché senti proprio che stanno arrivando. Mentre dici, oh mio Dio, adesso questa dove mi prende? Perché non le vedi.
1: Poi non le vedi, le mosche almeno
0: sì. Non le vedi, però le senti. Dici, oddio, adesso dove mi tocca? Senti, mettiamo una bella canzone, una novità, l'abbiamo presentata ieri in anteprima nella nostra mattinata, ci siamo innamorati follemente di questo pezzo, di questa cantante bravissima, Isabel Van Gelder. Da oggi in poi tu sai che ti tocca, cara Nuccia, l'avremo tutte le mattine per almeno due mesi.
1: Vedo, che già comincia, già comincia.
0: Il pezzo si chiama Kissing You Away.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: musica nuova da Radio BCS. Noi non cerchiamo semplicemente le canzoni, ma anche gli artisti nuovi, cara Nuccia, gente che abbia qualcosa da dire, che sappia cantare, che sappia proporre delle canzoni che ci creino delle emozioni. Allora, questo è un personaggio completamente nuovo, Isabel Van Gelder, direttamente dall'Olanda, con Kissing You Away.
1: Volevo sottolineare, anche se probabilmente se ci avete sentito ieri l'avrete capito, che oltre ad apprezzare le doti canore di questa signorina, Gianni apprezza anche la sua bellezza. Sì, sì, è una bella gnocca.
0: Ma guarda, in verità non è una fatalona, cioè è una ragazza proprio carina.
1: Sto qua più insieme quasi di te. Con te che con mio marito ti conosco.
0: Ecco, quindi sai i miei gusti.
1: So più o meno cosa mi piace. Donne che ti piacciono.
0: Quindi hai capito che è il mio genere, insomma, questa
1: sì,
0: qua.
1: Assolutamente.
0: Va bene. Senti, era l'appuntamento con la musica nuova, l'abbiamo fatto questo passaggio insieme a Planet Bike.
1: Planet Bike, naturalmente, certo. Planet Bike è un vasto sortimento di bici, uomo, donna, bambino, tante bici elettriche di qualità superiore che potete acquistare anche a rate. Andate a visitare lo showroom, si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Mo Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
8: Concessionario ufficiale
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
0: Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sabato mattina, amici, con Carla Morrison, Disfrutto. Allora, parliamo adesso di un argomento, Caranuccia, che mi affascina sempre molto, perché datare la comparsa della vita dell'uomo, degli animali sulla Terra è sempre una cosa complicatissima, no? Ci sono tante teorie, però diciamo non esiste un libro dove c'è scritto la giraffa è arrivata sulla Terra cioè queste robe qua sono supposizioni che si fanno.
1: Si cerca anche di fare dei calcoli, ma potete ben immaginare, non si è sicuri di niente.
0: Sono calcoli leggermente approssimativi, ad esempio adesso leggermente. Uso questo come eufemismo, adesso ad esempio hanno fatto un attimo un calcolo, sembra che la comparsa degli animali sulla Terra si siano sbagliati di circa 200 milioni di anni.
1: Cosa vuol che sia un milione di anni in più, un milione di
0: 200 milioni, quindi in verità gli animali forse c'erano 200 milioni di anni prima di quanto abbiamo pensato sino adesso.
1: Ecco,
0: perché si fa questo calcolo? Perché tutto si basava soprattutto sulla scoperta di un giacimento di resti in Cina che era stato trovato, dove si è pensato che valutando quei resti gli animali fossero comparsi all'incirca 590 milioni di anni fa. E invece hanno scoperto che probabilmente ci sono altri posti del mondo dove magari gli animali c'erano prima. È un po' come al giorno d'oggi, non è che l'uomo c'è dappertutto, magari vai nella foresta amazzonica, nel bel mezzo lì non ci siamo, uno fra millenni esaminerà tutto, dice ma qui nella foresta amazzonica l'uomo non c'era neppure nel 2000, invece non è vero, noi c'eravamo dappertutto tranne lì, per dire, no? Hai capito? E quindi magari hanno detto forse però da altre parti l'uomo c'era, gli animali c'erano, hai capito? E in effetti hanno fatto una serie di scoperte che hanno cominciato un po' a ritrodatare la comparsa degli animali a 850-730 milioni di anni fa. Come vedete, una forbice che sembra piccolina, dice da 730 a 850, ma parliamo di milioni di anni, amici. Quindi stiamo veramente parlando di tanta tanta differenza.
1: Ma ogni tanto, insomma, sti ritocchi li devono fare, perché si accorge magari di aver sbagliato i calcoli.
0: Sono teorie,
1: o per scoperte nuove.
0: Per scoperte
1: anche,
0: nuove, sono teorie, naturalmente, amici. Sono tutte cose che in qualche modo l'uomo pensa, ricostruisce a distanza di milioni di anni.
1: Naturalmente, avendo in mano quello che ha al momento, poi
0: chiaro,
1: appunto, siccome si scopre sempre qualcosa di nuovo,
0: bravissimo,
1: scava di qua,
0: scava di là,
1: cerca di qua, cerca di là,
0: ti
1: qualcosa
0: esce,
1: troviamo
0: qualche
1: sempre
0: osso preistorico, dici ops, vuoi vedere che magari ci siamo sbagliati.
1: E infatti anche fino a pochi anni fa si può dire, si pensava che la cultura egizia fosse la più antica, poi hanno scoperto i Sumeri,
0: la
1: Mesopotamia e tutto il resto, quindi bagli di questo genere si possono fare.
0: Che sarà un giorno dopo i Sumeri, al giorno d'oggi ci penseranno che siamo i Somari, perché con tutte le cazzate che facciamo noi umani al giorno d'oggi forse
1: dobbiamo anche giustificarsi.
0: È un attimo, dai Sumeri e Sumari, un attimo.
1: Si fa con quello che si ha a portata di mano, ovviamente,
0: Senti, abbiamo due canzoni da sentire, l'argomento comunque è molto affascinante.
1: Sì, sarebbe poi da sviluppare molto di più, però insomma noi
0: poi c'è tutta la percezione del tempo. Io sono andato in vacanza al terzo quarto museo egizio che vado a vedere, ed è incredibile come la storia dell'Egizia ad esempio duri millenni, cioè molto più di quella che è la storia moderna, per dire, no? Quindi noi che pensiamo di essere in un periodo storico particolare dove
1: ma
0: guarda che gli egiziani per millenni hanno vissuto, hanno fatto quello che ha fatto, con una vita anche molto tra virgolette moderna rispetto a quello che ci immaginiamo per l'epoca.
1: Ma sì, noi quando pensiamo
0: estetiche,
1: noi quando pensiamo all'inizio della vita umana, a parte gli animali, umana vera e propria, pensiamo alle clave e Wilma dal Miraclava.
0: Ecco, c'è stato anche qualcos'altro.
1: Sì, ma molto molto prima c'era l'uomo con la clava, ma molto più in tempi molto più recenti si è scoperto invece che la civiltà era già abbastanza avanzata.
0: Diciamo allora che c'è stata un'accelerazione, questo sicuramente negli ultimi anni, questo ci porta a pensare che la vita sia completamente diversa rispetto al passato, però molte cose le ritrovi.
1: Sì.
0: Ad esempio a me va sempre, come dire, ti ripeto, colpito molto la cura estetica che c'era già in quegli anni, cioè in verità la bellezza, il culto in qualche modo della bellezza è sempre esistito.
1: E dell'arte anche.
0: E dell'arte, bravissimi, anche gli egiziani avevano questo gusto per l'arte incredibile, quindi dice alcune cose sono proprio dentro l'uomo, no? E danno una storia
1: l'uomo
0: lunghissima.
1: quello sapiens, naturalmente.
0: Sì, certo.
1: Ma anche quelli
0: ignorantes che però
1: anche i cavernicoli, però noi troviamo le caverne tutte
0: a loro modo, certo.
1: Quindi anche loro ce l'avevano dentro questa arte, questa passione.
0: È vero, non erano bravissimi, ma in qualche modo
1: facevano, imparato poco alla volta, dai.
0: Ecco, due canzoni in arrivo, gli anni 80.

0: La canzone è quella delle Bananarama, si chiama Cruel Summer, e prima ancora c'era invece Every Breath You Take dei Police, due canzoni giganti degli anni Ottanta, bellissime.
1: Dici bene, molto famose, che abbiamo suonato a più non posso. Salutiamo per questo appuntamento, naturalmente, Super Coffee Shop, vi invitiamo ad andare a fare colazione, a bere dei buoni caffè e approfittare anche di una bella promozione. Praticamente, se acquistate 90 pezzi di dolce gusto, pagherete in tutto solo 25 euro. Quindi solo 28 centesimi a pezzo, praticamente.
0: Prezzo straordinario.
1: Un bel risparmio da Super Coffee Shop in Viale Tirreno, a Sottomarina.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: La canzone di Fabri Fibra, Amici Goya, con Pinguini Tattici Nucleari. Volevo parlare di una vicenda, di una storia, Caranuccia, che forse non tutti conoscono, perché noi che ad esempio produciamo pesce, immaginiamo, sappiamo, produciamo, peschiamo pesce.
1: Tu peschi?
0: No, io non pesco.
1: Non sapevo che facevi pescatore.
0: Noi popolo chioggiotto, diciamo.
1: Mi fa pare di vederti, guarda, che vai a pescare su un peschereccio.
0: Credo di non aver mai pescato in vita mia. No, a me si vede una volta.
1: Io sì.
0: No,
1: io,
0: sono,
1: sì.
0: Io sono uscita con una barca, proprio che sono andati a pescare. E quindi io c'ero, e quindi non ho tirato su niente, ma ero lì con loro.
1: Io sono, invece, quando avevo la mia barchetta, quella più piccola, tanti anni fa.
0: Hai pescato?
1: Pescavamo, sì, una volta abbiamo preso dei go.
0: Pensa un po', che meraviglia.
1: E ci siamo fatti risotto la sera.
0: Che aneddoto meraviglioso.
1: Vero?
0: Grazie di avercelo raccontato. Io volevo parlare però di quella che è la capitale italiana del pesce. Uno si immagina un posto sulla costa, no?
1: Beh, certo.
0: Abbiamo milioni di posti, di porti meravigliosi.
1: Vabbè, siamo circondati dalle acque pescose
0: come Chioggia, che pesca di tutto.
1: Marzana del Vallo.
0: Brava, la capitale della pesca in Italia, amici, è Milano. E uno dice come
1: dove pescano sul naviglio?
0: Come pesca? Perché in verità a Milano non pescano nulla, ma arriva tutto il pesce.
1: Insomma, una grande distribuzione del pesce.
0: Certo. Milano si sveglia praticamente verso le 2 o le 3 del mattino ed arriva pesce da tutta Europa, quindi non solo dall'Italia, non solo da Chioggia, perché tanti chioggiotti portano il pesce,
1: ma
0: a
1: certo.
0: Milano. Ma il pesce lì arriva veramente da ovunque, dal Tirreno, dal Mediterraneo, arriva
1: dall'oceano.
0: Dall'estero, bravissimo.
1: Quelli belli grossi arrivano dall'oceano.
0: Assolutamente, dal nord Atlantico, arriva tutto attraverso gli aerei. E poi naturalmente lì è un grande punto di smistamento.
1: Smistamento, certo.
0: Quindi in verità uno dei più grandi mercati del pesce.
1: È a Milano.
0: Ma veramente, no, è Milano, amici. E quindi lì c'è proprio una piazza incredibile dove arriva questo pesce da ovunque.
1: Ovvio che non è pesce appena pescato a Milano, comunque fresco, perché è molto veloce il trasferimento.
0: È pesce appena pescato, sia no 2-3 ore, perché arriva con gli aerei, oppure arriva con i camion, tipo da Chioggia, ci mettono 2-3 ore. Con il ghiaccio viene portato il pesce freschissimissimo. Cioè, questa è la cosa incredibile, che in verità con i trasporti di oggi arriva pesce che è pescato poche ore prima in Atlantico e ti arriva in Italia. Quindi veramente è cambiata un po' la geografia, e in maniera inaspettata davvero risulta strano immaginare che Milano sia la capitale del pesce in questo momento. Chi l'avrebbe mai detto, cari amici?
1: Ma d'Europa? Cos'è?
0: Capitale d'Italia. Però arriva veramente dovunque, dalla Danimarca, sì, certo. Dall'Olanda, insomma, perché poi naturalmente ci sono tanti tipi di pesce, e poi da lì parte per fare tanta altra strada. Tu pensa al nostro cibo prima di arrivare sulla tavola, quanto viaggia.
1: Ma sì, ma non solo il pesce, tutto viaggia. Dalla frutta, alla verdura, alla carne.
0: Guarda tutto.
1: C'è una mosca che se la prendo me la mangio.
0: È un mondo affascinante. A proposito di cibo.
1: Mamma mia.
0: Buon appetito, Lucia. Buon appetito.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: pazzesca, quella di Mojo con Lady.
1: Tra l'altro, Mojo.
0: Se anche voi come me vi siete chiesti, ma che fine hanno fatto i Mojo?
1: Che fine hanno fatto? Mojo, ecco, e io pulisco Mojo. Per terra tutti
0: no, no, questo è Mojo.
1: No, Mojo.
0: No, Mojo, no, Mojo. praticamente il cantante si è convertito alla religione, fa qualcos'altro adesso, quindi insieme alla moglie.
1: Che religione?
0: Cattolica.
1: Ah,
0: beh, non era prima, non era credente, si è convertito alla religione cattolica, quindi adesso fa una vita completamente lontana dalle scene, ha fatto proprio una scelta completamente diversa.
1: Sì, penso, voglio dire, ci sono tanti cattolici che cantano, ballano, fanno lui... spettacolo, non è che questo la religione ti impone fare vita di castità.
0: È un mondo dissoluto quello della pop star, quindi lui ha deciso di fare una vita completamente diversa.
1: Va bene, meraviglioso. La sua scelta, tanti auguri.
0: Certo, no, peccato perché aveva fatto una canzone strepitosa, cioè Lady fu veramente un grande successo, quindi magari ci siamo persi una bella star del mondo della disco, insomma.
1: Però questo è
0: adesso fa canzoni di chiesa, alleluia, alleluia, alleluia. Fa queste canzoni qua adesso, quindi è cambiato completamente il repertorio,
1: ma non sono in classifica,
0: ma non sono in classifica, beh, evidentemente no,
1: non possiamo metterle per radio,
0: no.
1: Allora, caro Gianni, salutiamo gli amici di Falegna Maria Padane Seve Design. Se dovete cambiare gli infissi di casa

0: nostra laguna fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva,
1: un'esperienza unica.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active. Be

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ah, bene, so, qua sai che me ne stavo quasi dimenticando. È sabato oggi, quindi
1: è sabato, sì.
0: C'è anche VIP. Beh, però ho già in settimana dato un'occhiatina a quello che è successo ai VIP.
1: Quindi io, giorno dopo giorno, hai,
0: sì,
1: hai coltivato,
0: mi
1: hai
0: tengo informata anche, ecco, per me stessa, perché sono,
1: beh,
0: anche
1: certo,
0: curiosa.
1: È importantissimo sapere cosa fanno i VIP, cosa vuoi, sono quelle cose,
0: è la
1: che
0: curiosità.
1: Bisogna.
0: E allora già insomma qualcosa. E vorrei cominciare stamattina parlando di teste coronate, caro Giovanni.
1: Ok, quando sei partita con le teste pensavo ad altri tipi di teste.
0: Può darsi siano anche altri tipi, però sono anche coronate,
1: ecco,
0: queste. Parleremo sia del Principato di Monaco,
1: uff,
0: che anche dei Savoia. Però io volevo cominciare con il Principato di Monaco,
1: bene,
0: Monte Carlo.
1: Bene. Monte Carlo. Allora, Monte Carlo, buongiorno Monte Carlo.
0: Perché buongiorno.
1: Buongiorno Monte
0: Saprete
1: Carlo.
0: Che il nostro presidente della Repubblica, Mattarella,
1: sì, è diventato presidente di Monte Carlo.
0: Ma cosa stai
1: hanno
0: dicendo?
1: Mandato via il principe?
0: È un principato quello.
1: Appunto, l'hanno mandato
0: il
1: via.
0: Il nostro
1: preso
0: presidente invece è presidente di una Repubblica.
1: La Repubblica, certo. Ma
0: quindi
1: pensavo che si fossero innamorati di Mattarella, hanno detto via Alberto.
0: Ma hanno molta simpatia per Mattarella, infatti lui è stato, ha fatto una visita di Stato proprio l'altro
1: quindi
0: giorno.
1: Ufficiale,
0: una visita di Stato al Principato di Monaco.
1: Okay.
0: Ed è stato accolto in occasione di questo incontro dai bambini di Charlène e naturalmente Alberto di Monaco. Sai che hanno due gemelli? Lo
1: come
0: sapevi?
1: No, ma certo.
0: Che hanno 12 anni.
1: 12
0: adesso.
1: Anni, certo, sapevo benissimo.
0: E hanno avuto anche modo di mettere in pratica il loro italiano, perché studiano anche italiano a scuola. Accogliendo il nostro presidente con un buongiorno signor presidente.
1: Che meraviglia.
0: Ecco, dobbiamo anche ricordarci che a parte che il Principato di Monaco è lì vicino alla Liguria e poi Grimaldi non è che siano di origini proprio francesissime, voglio dire. Sembra sia stato un genovese che ha fondato praticamente il Principato di Monaco, Genova e il Principato, insomma, sono lì a poche distanze.
1: Insomma, quindi siamo imparentati, dai.
0: Beh, io così. Senz'altro, perché
1: sì,
0: la mia nonna paterna era Grimaldi.
1: Vedi un po', amici.
0: Quindi sono anche i miei cugini, probabilmente. Ecco. Ecco,
1: Lucia del sangue blu non lo sapevamo. Vedi
0: ma
1: un po'.
0: Io l'ho sempre saputo, ecco, perché che di nobiltà.
1: Ma si
0: di
1: vede,
0: me,
1: si vede
0: voglio
1: subito.
0: Voglio dire, io l'ho sempre sentita.
1: Sì,
0: c'è poco da fare. La nonna Corinna, io potrei chiamarmi Grimaldi benissimo,
1: ecco,
0: voglio dire. Quindi saranno anche i miei cugini. E quindi sono
1: chiedi un pezzo di eredità, magari potrebbe essere interessante.
0: Qualche anno fa ci avevo anche pensato.
1: Dice, magari ci provo.
0: Di fare l'albero proprio genealogico per vedere se effettivamente c'erano delle.
1: Lui ci ha coltivato delle speranze per qualche giorno.
0: Poi ho lasciato perdere. A proposito del Principato di Monaco, parleremo tra poco anche di Charlotte Casiraghi,
1: Charlotte,
0: la figlia di Carolina, naturalmente.
1: Okay. Quindi giornata monografica sul Principato di Monaco.
0: No. Un'altra notizia, poi basta.
1: Va
0: poi passiamo ai Savoia.
1: Buon sabato, amici, c'è Samurai J.

0: Allora, devo anche ricordare un anniversario di matrimonio quest'oggi.
1: È vero, infatti c'è Gianna, no, che ha una data speciale.
0: 60 anni di matrimonio, ma Gianna e Lauro. Oggi è il loro anniversario, vogliamo fare...
1: Achille Lauro, lui.
0: 60... No, Lauro, no, di nome.
1: Ah, solo Lauro senza Achille. Vabbè.
0: Tanti auguri Gianna e Lauro per i vostri 60 anni di matrimonio.
1: Che meraviglia, cari amici. Tra l'altro auguri. Poi... diciamo che è sempre un piacere, insomma, quando possiamo festeggiare una ricorrenza così importante, no?
0: Assolutamente sì, quindi gli facciamo tanti auguri, 60 anni, una vita, insomma, insieme, perché 60 anni di matrimonio, tu ci arriverai con Elisa?
1: Ma io spero di sì, ma soprattutto spero di avere vita abbastanza.
0: Ecco, per sì, questo più sì, che sì. Altro, lui pensa a quanto durerà la sua vita,
1: sai,
0: a prescindere poi se insieme o meno.
1: No, ma Elisa, io mi auguro sia insieme.
0: Con Elisa meglio, certo. Però dove sei, ma l'importante è che vivi.
1: L'importante è la vita.
0: Tu vivere lungo.
1: Finché c'è vita c'è speranza, caro Nuccio, che ti devo dire.
0: Ancora tanti auguri a questa bella coppia, a Gianna tra l'altro, che è la nostra ascoltatrice da tanti anni, vogliamo salutarla veramente affettuosamente.
1: Ecco, so che voleva una canzone di Lucio Battisti.
0: Lucio
1: quindi...
0: Battisti, una canzone d'amore, ne ha fatte tante. Mi ha detto scegli tu quella che vuoi.
1: E adesso però ci metti in imbarazzo, perché a me piace ad esempio Con il nastro rosa, non so
0: metti
1: se piace.
0: Con
1: che...
0: il nastro
1: ecco,
0: rosa,
1: speriamo possa piacere.
2: Con l'Ellissen.
3: Con l'Ellissen.
2: Con l'Ellissen.

0: Da Lucio Battisti abbiamo sentito questa canzone con un saluto speciale anche per questi 60 anni di matrimonio, quindi un momento davvero bellissimo e noi siamo sempre vicini ai nostri ascoltatori, Carnuccia.
1: Ma ci mancherebbe altro, anzi ci fa piacere quando ci fate fare delle dediche così belle.
0: Certo, ci coinvolgete insomma in momenti così importanti della vostra vita. Noi torniamo tra pochi minuti, invece vi vogliamo coinvolgere in storie d'amore un po' più lontane da noi, no?
1: Sì, di separazione a dire la verità.
0: Ah, quindi niente di bello.
1: No, niente di buono.
0: Niente di buono, va bene, parliamo tra poco qui su BCS.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate 2026, cari amici, vi ricordate l'estate 2026? Un giorno lo diremo
1: questa cosa qua. Ma perché ci torni sempre sopra? La stiamo dimenticando.
0: Pensa per qualche anno quando parleranno, ma ti ricordi l'estate 2026? Alci picchia.
1: Prima di quest'estate ogni tanto veniva fuori, ma ti ricordi l'estate del 2003?
0: Esattamente. Quindi,
1: ricordi?
0: Adesso il nuovo paradigma, il nuovo metodo per misurare.
1: Di confronto sarà il 2026.
0: È vero. Allora, cara Nuccia, stiamo parlando di personaggi famosi, di...
1: Ecco. Sì, abbiamo cominciato con le teste coronate in Monte Carlo, e a proposito ci arriva anche la notizia di Charlotte Casiraghi e della rottura dell'ultima sua unione, perché la nostra Charlotte non ha avuto tanta fortuna in amore, perché ancora giovanissima ha già avuto diverse esperienze negative, due figli con due uomini diversi, uno suo marito, uno compagno, uno marito, e da un paio d'anni stava con Nicolas Mathieu, che noi non conosciamo, ma è uno scrittore molto famoso in Francia, tra l'altro. È filosofo, scrittore, lei laureata in filosofia, quindi avevano anche
0: c'era un retrogusto culturale comune,
1: anche molte affinità, eccetera, sembrava tutto bello, e alla fine sembra si siano separati.
0: È finita anche con questo
1: perché, a quanto dicono, lui, che aveva già un figlio avuto da un'altra relazione, no, sembra non voglia più avere figli. La Charlotte invece, che ne ha già due, tra l'altro, di due uomini diversi, ne vuole avere un altro. E quindi per divergenze
0: sulla quantità dei figli,
1: su questo aspetto si sono separati. Charlotte, ricordiamo, è la figlia di Caroline, la primogenita del principe Ranieri di Monaco e di Grace Kelly, ovviamente, ricordiamolo, e tanto somigliante alla madre, non so se ci ha fatto caso, hai presente Charlotte?
0: Vagamente.
1: Hai presente mia cugina Charlotte?
0: No, mi dispiace, Lucia, non ce l'ho presente. Cosa
1: non
0: vuoi?
1: Ce l'hai presente, vabbè, pazienza. Allora, a proposito di teste coronate, voi che ne parliamo adesso o ne parliamo dopo, anche dei Savoia?
0: No, se è finita la notizia, basta così.
1: Ecco, allora ne parliamo tra poco dei Savoia.
0: Bene, cari amici, è tempo di Simply the Best.
2: Simply the best. Simply the best.

0: Williams, sempre bellissima con She's the One. L'appuntamento con i ricordi, sempre di veste è questo, bella musica, emozioni che ritiriamo fuori.
1: Ah, è vero, i brividi mi vengono ogni tanto.
0: E i brividi? Per questa canzone?
1: No, parlavo in generale, a volte si riprendono delle canzoni del passato che magari non sentivi da tanto tempo e quindi
0: ti creano magari quel momento, quell'emozione, di magia. Certo. Va bene, senti, allora siamo all'interno dell'appuntamento con VIP, io direi grazie anche ai nostri amici di Super Coffee Shop che salutiamo.
1: Beh, certo, io li saluto sempre molto volentieri, ma li abbiamo già salutati prima.
0: Ecco, ma io li saluto ancora. Posso salutare?
1: Tu saluta, puoi salutare.
0: Iniziate
1: chi
0: bene
1: vuoi.
0: La vostra giornata, ricordatevi le colazioni super buone dai nostri amici di Super Coffee
1: Assolutamente
0: Shop.
1: Sì.
0: Torniamo tra pochi minuti, abbiamo già pronto una canzone, questa volta di oggi.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
14: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
13: Concessionario ufficiale?
14: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
13: Cosa puoi trovare?
14: È nuovo, usato in chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
13: Punti forti?
14: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: Campello Motors.
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.

0: gente che divorzia, però l'amore fa anche questo, insomma.
1: Ma certo, avranno avuto le stesse sensazioni anche Emanuele Filiberto di Savoia,
0: sì,
1: e la sua compagna Adriana Abascal. Ti ricordi che l'anno scorso,
0: ex compagna, perché in verità, cari amici, quella che era una coppia che era nata, sì, diciamo, sì, sulle ceneri del matrimonio, tra l'altro,
1: infatti, ti stavo
0: di Filiberto
1: dicendo, l'anno scorso ne abbiamo ampiamente parlato,
0: certo,
1: della fine del matrimonio, ecco, appunto, ecco, e dell'inizio di questa relazione.
0: Prego.
1: Scusami, vai, che mi rischiaro la voce.
0: E quindi un po' strano, insomma, per quello che è successo, notare come sia durata veramente poco questa storia, dopo un matrimonio, tra l'altro, anche piuttosto lungo, di Filiberto. Insomma, è durata pochi mesi, e a quanto raccontano le cronache, anche,
1: esatto,
0: attraverso le parole, insomma, di questa donna, la storia è finita. Ci hanno anche provato, ritrovare, già finita tempo fa, poi ci hanno riprovato.
1: Sì, era finita verso la fine del 2025. All'inizio del 2026 hanno riprovato, neanche a tornare insieme, a rifrequentarsi, tanto per vedere
0: se c'era,
1: qualcosa, insomma, da rimettere in piedi. E invece poi alla fine
0: è finita male, insomma. Quindi è durata quanto un gatto in tangenziale, insomma, questa storia. Tra l'altro, lei ha già avuto diverse storie, perché mi aveva colpito, perché so che lei era stata già sposata con qualcuno, aveva già dei figli, eccetera.
1: Beh,
0: eccetera.
1: Sì, a 55 anni non era ragazzina,
0: ecco,
1: ha la stessa età di Filiberto, lui ne ha 54, quindi,
0: ecco,
1: coetanei.
0: Quasi coetanei, insomma. Invece,
1: sì,
0: è andata così, quindi per tutte quante le donne che vogliono, come dire, ambire a diventare una testa coronata, sappiate che Emanuele Filiberto è sul mercato.
1: Sì,
0: ecco,
1: però, ecco, sappiate, siccome l'emotivo sembra che lei è una famosa imprenditrice, anche sta bene economicamente, eccetera, ed è abituata al lavoro, alla riservatezza, lui invece vuole
0: una casalinga.
1: No, vuole fare i bagordi.
0: Ah, ok.
1: Lui vuole feste, non fare niente. Dice, io non posso.
0: Beh,
1: stare
0: magari,
1: con,
0: insomma, per
1: con
0: qualcuna,
1: un uomo che non fa niente.
0: Per qualcuno può essere un piatto appetibile.
1: Bravo.
0: Evidentemente, per lei, che nella vita vuole qualcosa di più concreto, ama forse fare altro.
1: Non erano compatibili. Dai,
0: succede nella
1: avevano
0: vita.
1: Avevano cose diverse in testa.
0: A volte succede. 10:54 del mattino, safe. Che

0: Saif, che a me piace anche per la sua versatilità, fa delle canzoni molto diverse. Questa ad esempio non lo so, la sento molto diversa dalle precedenti, è un po' uno stile più cantautorale, se vogliamo.
1: A me piace
0: più alla Lucio Corsi, questo pezzo qua è un po' più alla Lucio Corsi, se
1: guarda,
0: vogliamo.
1: A me piace molto, lo sto osservando con attenzione.
0: Ecco, sì, pensa che un cantante andrebbe ascoltato, però se vuoi osservarlo, osservalo.
1: Io l'ascolto, osservo la sua carriera.
0: Ah,
1: in
0: ok,
1: senso.
0: La parabola, dici.
1: Ecco. Sto vedendo un attimino quello che farà, ma sono convinto che farà ancora cose molto buone. Senti, quasi in chiusura di questo nostro appuntamento di oggi, un'altra separazione. Oggi di questo si è parlato e vabbè, se si lascia sta gente, che devo fare io?
0: Se si lascia non vale.
1: Non è colpa mia, Ecco, un fulmine a ciel sereno, dice l'articolo che ho qui davanti, che parla di Elon Musk. E a quanto pare ha lasciato l'ultima compagna, Shivon Zilis. E nessuno se l'aspettava, perché è successo tutto in una settimana. Lei stessa è sbigottita, mi ha lasciato. Fino a una settimana fa andavamo
0: tutto a posto?
1: D'accordo. E adesso, praticamente tramite messaggi anche, tra l'altro. Pensa che...
0: Non ho capito.
1: Tramite messaggi.
0: Ah, tramite messaggio, non ho capito la parola.
1: Pensa, lui sai che hai 14 figli.
0: Sì, sì, lui so che ama molto figliare.
1: Lei è la madre di 4 di questi 14 figli, cioè non è una che, così che ha preso...
0: È una qualunque, insomma.
1: 4 figli gli ha fatto, per dire.
0: Beh, ne ha fatti altri 10 con altre, però.
1: Sì, non sappiamo neanche bene quanti, eccetera. Ma con lei comunque ha fatto 4 figli. E lei ne parla con amore. Non è arrabbiata, anzi gli dice ti ho amato più della mia stessa vita, ti faccio tanti auguri per il tuo futuro, perché lo meriti, perché sei bravo, hai problemi, sì, qualche problemino
0: ce l'ha, decisamente, sì.
1: Se ne è accorta anche lei, però lei lo amava, adorava quest'uomo ed era contenta e quindi lo ha subito perdonato, anche se l'ha lasciata, per dire. Quindi vedi, c'è anche chi si lascia così,
0: si lascia
1: senza
0: bene,
1: rancore.
0: Insomma. Bello.
1: Voglio dire, senz'altro avrà tutto, quello, non le mancherà niente.
0: Io penso sia compensata l'assenza di Elon Musk da qualcos'altro, cioè, dall'uomo più ricco del mondo, probabilmente un piccolo lascito ce l'avrà, insomma.
1: In mezzo a una strada non si troverà, indubbiamente. Però ecco,
0: anche perché diciamola, i soldi rimangono, morto un papa
1: se ne
0: fa un altro. Forza e coraggio, ci mancherebbe.
1: Ci vuole.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: La musica dei Bee Gees, cari amici. Certo, rispetto ai milioni d'anni di cui abbiamo parlato all'inizio del programma, 50 anni possono essere pochi, però l'anno prossimo, amici, sono 50 anni dalla febbre del sabato sera, che è stata comunque una svolta epocale, no? Pensate cosa è stato il mondo della discoteca prima e dopo quel film.
1: Certo.
0: Cioè tutto quello che abbiamo conosciuto come mondo della discoteca, che abbiamo utilizzato, diciamo, per tanti anni come luogo di divertimento, luogo in qualche modo anche di incontro, è nato subito dopo la febbre del sabato sera. Non è che prima non esistessero i locali, capiamoci, però sono diventati un qualcos'altro, sono diventati addirittura a un certo punto una moda talmente imperante che per tanti anni era il luogo dove ci si andava a divertire,
1: a ballare,
0: si andava a incontrare le persone, si andava a ballare, insomma sono stati davvero qualcosa di importante. Adesso stanno ancora vivendo un altro periodo di cambiamento, anche se comunque rimangono una modalità, diciamo, di intrattenimento.
1: Ah beh, certo, magari c'è un certo tipo di locale, c'è sempre, ma ci mancherebbe altro. Bene, abbiamo ricordato anche i nostri begli anni, beh, tu eri piccolino.
0: Sì, decisamente sì.
1: Io ero più grande, me la ricordo bene, e poi tutti ad imitare John Travolta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ti ricordi nel film?
0: Beh, io mi ricordo gli articoli a un certo punto contro questo divertimento che non si capiva, non tutti capivano il mondo della discoteca.
1: No, sono stati molto contestati i Bee Gees in quel periodo,
0: certo.
1: Poi dopo, per quelli che non amavano,
0: non capivano
1: di musica, eccetera. Vabbè, comunque io non ho mai capito.
0: Insomma, ricordiamoci che c'è stata quella famosa protesta in America, no? Dove addirittura bruciavano i dischi da ballare, no?
1: Ma sì, ma sì,
0: perché i puristi del rock pensavano che questa non fosse musica, cari amici.
1: Ma sì, ma io ho mai capito queste prese di posizione così nette. Il fondamentalismo non mi è mai piaciuto,
0: ma sai,
1: in nessun settore.
0: A distanza di anni tutta quella musica lì invece è stata molto rivalutata, perché tanti di quegli artisti là si è capito che erano fior fior di artisti, cioè erano, come dire, dei dischi di gran qualità, in verità, che avevano questa caratteristica, un arrangiamento anche ballabile.
1: Che poi i Bee Gees hanno fatto un po' di tutto, mica hanno fatto solo questo. Tra l'altro erano veramente dei grandi musicisti.
0: E poi tra l'altro all'epoca anche molti grandi artisti rock strizzavano l'occhio, cioè quando hanno capito che il mondo andava di là,
1: altro che,
0: allora i Rolling Stone hanno cominciato a fare Miss You, David Bowie ha cominciato a fare anche lui pezzi da ballare, insomma, quindi
1: attenti lì a star bruciare.
0: Esatto, in verità dischi, anche bandiere, i puristi del rock a un certo punto i rocchettari vieni hanno cominciato a fare la
1: dance,
0: i Kiss fecero Was Made for Loving You, perché hanno detto vabbè, il mercato va lì, non è che noi dobbiamo andare da un'altra parte, capite? Perché poi alla fine tutti sono,
1: cioè, sempre poi un dio a cui tutti si inchinano,
0: ecco.
1: Il dio denaro.
0: Perfetto, benissimo, con questo bel finale noi ci sentiamo, se sei d'accordo, lunedì mattina.
1: Beh, lunedì mattina senz'altro. Buona giornata a tutti, buon fine settimana soprattutto a tutti e tutte voi. Ciao.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La voce di Olivia Dean con Baby Steps 11:16. Allora, un enorme successo al botteghino per l'Odissea di Christopher Nolan. Pensate che nel computo degli incassi del 2026 ha superato anche Buen Camino di Checco Zalone, che in verità nell'incasso globale, per riuscito a fine 2025, ha incassato di più, 76 milioni di euro. Ma per quanto riguarda la parte proprio del 2026, l'Odissea ha incassato di più con 41 milioni di euro, superando altri film come Spider-Man, Brand New Day, Diavolo Veste Prada, Avatar, che siamo fermati rispettivamente a 32 e a 25 milioni, quasi 26 di euro. Insomma, davvero un successo enorme, una pellicola che ha tra l'altro riportato una storia epica, diciamo, nel grande schermo, con tante persone che hanno avuto il piacere di andarla a vedere, di lasciarsi affascinare ancora una volta da una storia senza tempo. Complimenti a Nolan per questo film straordinario, che ha fatto tra l'altro anche un incasso decisamente straordinario. Ancora buongiorno, buon sabato, la musica di BCS, e tra poco vi facciamo ascoltare anche una bella novità. Sapete che ogni giorno selezioniamo le novità e ve le facciamo ascoltare all'interno del nostro appuntamento Out Now. Intanto una hit di qualche anno fa di Levante, si chiama Lo Stretto Necessario.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Max Pezzali che è tornato con una canzone davvero molto bella che si chiama Le ali, che tra l'altro va letta anche in due modi diversi, quindi staccato le ali, ma anche le ali tutto attaccato, proprio inteso come lealtà, infatti è una sorta di inno all'amicizia tra quella che è stata la storia di Max Pezzali con Mauro Repetto, prima insieme come 883 e poi invece si sono lasciati per un percorso separati, sembra si stiano anche un po' ritrovando, hanno fatto insieme anche la serie dedicata al mondo di 883 che tra l'altro tornerà nei prossimi giorni con la seconda parte appunto della loro serie TV su Sky Original, e proprio all'interno della corona sonora c'è questa canzone che in qualche modo è un po' la chiusura del cerchio, diciamo così, di quella che è stata la loro vita artistica dagli inizi a Pavia, con la voglia di diventare una sorta di Run DMC di casa nostra, ad essere invece poi dei grandi protagonisti della musica, trovando il successo forse anche in maniera inaspettata rispetto a quelli che erano i progetti iniziali. Bellissima la nuova canzone di Max Pezzali, l'abbiamo scelta nello spazio novità in questo passaggio grazie anche a Super Coffee Shop. Voglio ricordarvi che se volete davvero fare una bella ricarica di caffè c'è una super promo, 90 pezzi di dolce gusto, li pagate in tutto solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Milano, Monselice, Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

abbiamo giocato, una ferita ancora. Per fortuna un pochettino di cose stanno cambiando, eh. Ieri l'Italia, bellissima, una super Italia contro la Francia, ha sofferto tantissimo, chiaro i francesi hanno un altro talento, un'altra qualità in campo, eppure ieri la nostra nazionale non solo ha retto bene la forza d'urto, grazie anche a uno strepitoso portiere come Donnarumma, ma addirittura abbiamo in certi momenti anche messo la testa fuori, abbiamo quasi rischiato di vincere, insomma, grazie anche a questa capacità di soffrire e poi anche di portare a casa il risultato. Complimenti ai nostri azzurri, un'Italia che ci piace e speriamo che sia veramente la strada buona per uscire da questi 15 anni di secche che abbiamo avuto nelle precedenti gestioni, ma non tanto per quelli che l'hanno gestita. Mancini ad esempio, insomma, era stato anche lui eliminato da una qualificazione mondiali, ma perché effettivamente il calcio italiano stava passando un momento difficile. Chissà che sia una svolta anche per l'impegno profuso in campo, sicuramente qualcosa di diverso l'abbiamo visto. Evviva, è tempo di bella musica, vi faccio ascoltare due successi, c'è il meglio degli

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: L'hanno fatto un paio di volte nella loro storia, sono uscite due o tre canzoni che erano lì in archivio, no? Dei pezzi non finiti, poi grazie anche alle nuove tecnologie ci hanno rimesso mano e hanno fatto uscire questa cosa che poi avevano anche, insomma, una certa gradevolezza. Non erano sicuramente tra le cose più belle, altrimenti le avrebbero fatte uscire prima, ma erano comunque delle canzoni interessanti. Now and Then usciva nel 2023. È il pezzo che ci ha portato all'appuntamento con Ultima Ora, quindi informazione, notizie, vi raccontiamo tutto dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Sicurezza in Romea, la sicurezza della Romea riparte dalle rituatorie a Mira e Campagna Lupia, ma sul tavolo c'è anche la variante Chioggia. Dopo i tre incidenti mortali della scorsa estate, la sicurezza della Romea è tornata al centro del confronto tra i comuni, la regione e ANAS, come richiesto dai sindaci dei comuni interessati dalla strada statale lo scorso luglio. Nei giorni scorsi il confronto si è svolto in regione alla presenza degli assessori regionali Marco Zecchinato, Diego Ruzze, dalla consigliere delegata Elisa De Berti, ma anche dei vertici di ANAS e i vari sindaci. Per quanto riguarda le progettazioni, naturalmente sul tavolo due livelli di intervento: da una parte le opere immediatamente cantierabili, le rotatorie, e dall'altra la prospettiva più lunga della cosiddetta variante Chioggia. Su quest'ultima, il tracciato sul quale si è registrato convergenza prevede, secondo Armelao, un collegamento della zona di Santa Margherita verso sud, costeggiando Cavarzere e proseguendo verso Adria, quindi Loreo e Portoviro. L'obiettivo è sottrarre il flusso dai TIR, dai centri di Conche, Valli, Chioggia, Sant'Anna, Cavanella e Rosolina, mentre i comuni a sud della Romea avrebbero la possibilità di avere vicino al proprio territorio un'arteria importante con ricadute anche dal punto di vista industriale e logistico. Ancora dalla nostra città, Chioggia e Unipadova, alleanze per 18 anni, Palazzo Grassi va all'università. Palazzo Grassi all'Università di Padova per 18 anni, un mese e 10 giorni. Dopo due anni di confronti, il Comune e l'Ateneo Patavino hanno siglato ieri l'accordo che garantisce la continuità della presenza accademica in città, con l'obiettivo di aumentare la collaborazione aprendo a nuovi corsi, sviluppo della ricerca, servizi e ricadute occupazionali per il territorio. Per la firma della convenzione è arrivata a Chioggia la direttrice Daniela Mapelli, che ha rinnovato l'interesse a mantenere e rafforzare la presenza in città. Con la convenzione l'Università si accoglierà il peso del restauro conservativo di Palazzo Grassi, l'adeguamento impiantistico e l'efficientamento energetico per 3 milioni e mezzo di euro, che andranno ad azzerare il canone di locazione di 194 mila euro all'anno per 18 anni, un mese e 10 giorni. La precedente convenzione era scaduta due anni fa e il rapporto era continuato con proroghe in attesa di un accordo che risolvesse anche il problema importante dell'intervento manutentivo. Stand Mediterranea vince al suo debutto alla Sagra del Pesce. Lo stand Mediterranea al debutto ha vinto la 87esima edizione della Sagra del Pesce, una vittoria quasi a sorpresa per un'associazione il cui stand era ubicato nella bellissima cornice dell'isola di San Domenico e composta in pratica dal gruppo scout della parrocchia della Madonna della Navicella. Al secondo posto Impronta, che stava davanti al municipio e che si riconferma tra i stand più graditi. Al terzo posto Asi Ciao in Piazza Granaio. Per assegnare il podio della Sagra del Pesce erano tre i parametri che si dovevano confrontare: i partecipanti, situazione igienico-sanitaria, che incideva per il 40%, scenografia 30%, gastronomia 30%. Per quanto riguarda invece la categoria il Bocon Pibon, che aveva come tema le seppie in Tescia, è stata votata con un ex aequo la vittoria tra Impronta e Teatro e Musica. Andrea Forcola è il nuovo primario di rianimazione. Andrea Boscolo Forcola, il nuovo primario, classe 1976, originario di Chioggia, affiancato nell'ultimo periodo il predecessore Massimo Tedesco e lo ha sostituito nella scorsa primavera quando ha cessato l'incarico. Sento l'impegno e la responsabilità, ammette Boscolo Forcola, di portare avanti l'ottimo lavoro svolto fin qui dalla squadra di anestesia e rianimazione. Per le mie origini chioggiotte, questo impegno e questa sfida sono ancora più appassionanti e per me è un privilegio assumere il ruolo di un primario di un reparto così cruciale, di un'equipe specialistica il cui lavoro si intreccia con tutte le specialità chirurgiche. Complimenti naturalmente ad Andrea Forcola. Il prossimo appuntamento con l'informazione dalla città si rinnova più tardi nel pomeriggio.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Dubbing Good to Me, una canzone che usciva nel 1990, anche se in verità era una canzone che aveva qualche annetto in più nelle spalle, perché la versione originale era dell'inizio degli anni 80 della SOS Band. Poi Beats International, che era un progetto inglese, invece fecero questa versione molto diversa rispetto all'originale, non tanto nel cantato ma nell'arrangiamento, e la canzone diventò di nuovo una grande hit internazionale. Anche qui in Italia, tra l'altro, l'abbiamo suonata ed ascoltata spesso e volentieri. Lo spazio è dedicato ai ricordi, l'abbiamo fatto grazie a Falegna Maria Padoan Stile Design. Colgo l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Falegna Maria Padoan rinnova la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità e con tante finiture di tendenza. Cari amici, se ne va un'altra ora insieme, diamo subito un'occhiata agli orologi. Da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
9: Jebis e Chioggia Spiagge
8: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzone di Summer, amici, My Body Isn't Ready, mezzogiorno e 12, tra non molto con Listen, quindi se avete voglia di sentire una canzone che vi piace, ricordo che c'è la possibilità di mandarci un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777, questi sono i numeri da segnare per mandarci la canzone che vi piace, oppure se volete 041 40 0046. C'è la bella musica di Radio BCS, c'è musica italiana da sentire, abbiamo Bresh, il suo singolo più recente si chiama Dadì.

Da Dio, ancora ben trovati, Radio BCS. Parliamo adesso di una serie TV che compie 50 anni. Non so se ve la ricordate. Ricordate questa sigla? Vi dice nulla? Gli Angeli di Charlie. Queste tre bellissime donne che facevano le investigatrici private. E tra l'altro con una cura del look, insomma, che negli anni 70

colpì moltissimo. Dietro c'erano appunto queste tre protagoniste, che erano tra l'altro delle bellissime donne e delle bellissime attrici. Una poi è diventata anche super celebre, Farrah Fawcett, all'epoca era diventata un po' un'icona con questi capelli biondi, insomma era amata e fotografata un po' ovunque. Ebbene, sono passati esattamente 50 anni da quando è stata realizzata la prima serie, la prima puntata di Charlie's Angel. Era proprio il 1976. Per chi è della mia generazione, sicuramente almeno una puntata l'avrete vista di quella serie TV. Per qualcuno era una serie TV molto amata, io mi ricordo le ho viste tutte. Poi a un certo punto hanno cominciato anche a cambiare alcune attrici. Farrah Fawcett ad esempio è rimasta solamente nella prima serie, poi fu sostituita da Shari Ladd, e anche quello fu comunque una serie molto apprezzata. E poi via via nel corso degli anni sono arrivati anche altri angeli, sempre tutti molto carini, perché erano degli angeli anche particolarmente interessanti fisicamente. Quindi un bel ricordo, 50 anni fa nasceva Charlie's Angels. Oh, hi.

0: a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Alfa insieme a Jovanotti, Buon Vento, siamo nel cuore dell'ora, adesso vi accompagno con due successi degli anni 2000, ho scelto per voi Imani con You Will Never Know e poi la voce bellissima di Anastasia, anno 2000, Not That Kind.
1: Simply the best. Simply the best.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

versione 2026 di una canzone che abbiamo ballato, ascoltato, suonato tantissimo in passato, un grande classico degli anni 70, forse addirittura inizio anni 80, siamo lì a cavallo, insomma, tra i due decenni. Sto parlando della versione di Anita Ward, che fu davvero una grandissima hit. Qui invece con H.N. Mata, la canzone era appunto Ring My Bell. Mezzogiorno e 45, ancora ben trovati, questa è Radio BCS, anche oggi vi porto fino alle

canzone di Sfera Ebbasta, mezzogiorno e 48. Tra l'altro sono andato a controllare la data d'uscita di Rimma Bella, era il 1979, giusto per essere precisi, insomma, e dare tutte le informazioni proprio come devono essere date. Ancora ben trovati, c'è la bella musica di BCS, abbiamo una delle canzoni e soprattutto delle artiste che questa settimana stiamo ospitando nello spazio novità. Ha fatto un disco nuovo veramente stupendo, si chiama Ash, e noi abbiamo deciso di segnalarlo proprio nello spazio novità, però è talmente bella che ci piace ascoltarla anche al di fuori di quel momento. La sua nuova canzone si chiama Funeral.

0: La voce di Tananai con Bella Madonnina. Beh, da un annetto che non lo sentiamo più e ci eravamo un po' chiesti anche, ma che fine avrà fatto Tananai, cari amici? Abbiamo scoperto che probabilmente si è dedicato alla vita sentimentale. Infatti proprio in queste ore ha celebrato insieme alla sua fidanzata Kami Ok un anno di da coppia, diciamo. Tra l'altro sono sempre stati molto discreti, per cui in verità non era mai stata confermata questa storia, anzi neppure mai stata annunciata, e quindi si tratta a distanza di un anno anche di un vero e proprio outing, cioè hanno raccontato effettivamente che stanno insieme. Lei è una influencer di qualche anno più grande di lui, perché lei ha praticamente 5 anni più di Tananai, ma c'è questa bella storia d'amore insomma da un anno che li vede in qualche modo protagonisti. Evviva, l'aspettiamo però anche con la musica, non è che adesso voglio dire pensa solo alla vita privata. A noi piace un sacco la musica di Tananai, quindi saremo ben felici di ritrovare al più presto magari qualche bella novità. Intanto vi faccio ascoltare un numero uno del passato, perché c'è Unforgettable 1988, Sade, una canzone che si chiama Paradise.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Sade non è mai stata una super prolifica artisticamente parlando, ha fatto 4-5 LP in un arco di carriera praticamente di 40 anni, eppure sono dei dischi che sono rimasti, cioè quando esce un disco di Sade è una perla, un gioiello che poi non ci dimentichiamo mai più. Questa canzone era Paradise, è stato un bellissimo numero uno, l'ultima per oggi, con questa infatti noi chiudiamo. Un saluto speciale va a Gioielleria Ballarin, voglio segnalarvi che anche per il mese di ottobre c'è una bella promo, se andate da Gioielleria Ballarin troverete tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete con il 20% di sconto, approfittatene. Noi ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova lunedì. Da 30 secondi sono le 13, ciao a tutti, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.vanzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: La facciamo partire questa sigla. Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. 13:11. Questo è la prima parte di un sabato pomeriggio assolato e strepitoso sotto il punto di vista meteorologico. Devo dire che la voglia di stare in spiaggia è ancora molto forte. Ed è comunque un piacere rimanere in vostra compagnia fino alle ore 17. Buon pomeriggio da Giulio Merlini. Quanta musica vi aspetta nel corso di questo nostro appuntamento. Tra i grandi successi c'è anche lui, Alfa. Dai.

0: Novità, novità. E allora, per quanto riguarda le novità, Hagel, protagonista con il featuring di David Guetta, si intitola Shine.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Allora, parliamo di Out Now, e quando si parla di Out Now si parla anche di Planet Bike. Da Planet Bike, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, ma anche per bambino. Dunque andate a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motori più potenti, autonomie che arrivano fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo è super accessibile come sempre, pagate con comodo, a rate e senza busta paga. E ricordate che c'è l'officina specializzata dove si riparano qualsiasi genere di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate con la vostra da Planet Bike e ne uscirete con la vostra nuova bici. Yes,
1: dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia,
3: grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Simply the best, simply the best, semplicemente il meglio per quanto riguarda i decenni degli anni 80, 90 e 2000. In questo passaggio protagonisti 90 sono con Litfiba, con El Diablo. Subito dopo Baby Bird con You're Gorgeous, e questo è quel che andiamo ad ascoltare in Simply the Best 90.

0: Meraviglia delle meraviglie, 80-92.000, e questo era il passaggio ai 90, ma ci sarà anche spazio per altri decenni. Tutto questo tra meno di un'ora.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?

Sì, abbiamo capito. va bene, questa era Annalisa con la collaborazione di un'amica che si chiama Madame, che di amiche ne ha veramente tante in questo periodo, insomma, non è che sta, come si dice, sta cavalcando l'onda del successo e di conseguenza, vabbè, insomma, non è che ha capito evidentemente come funziona la cosa. 13:46, buon pomeriggio, ben ritrovati, buon weekend, qualsiasi cosa stiate facendo. Ho visto in giro per quanto riguarda i social post che ritraggono corpi nudi, e quindi insomma la possibilità evidentemente c'è di prendere il sole, di stare belli tranquilli, spaparanzati in spiaggia sull'asciugamano. Divertitevi, fatelo con noi, con la nostra musica, con Conan Gray e Lolly Dancer.

E questo è un ultimo che in realtà è anche un primo, perché evidentemente insomma è uno che si è tolto negli ultimi tempi, si è tolto delle soddisfazioni live in particolare. Pochi minuti a quello che sarà il giro di boa delle ore 14. Buon pomeriggio, naturalmente buon divertimento con noi, tanti tantissimi successi che si stanno susseguendo in questo nostro spazio di vita insieme, tra questi anche quello di Martin Garrix con Future in the YouTube.

0: Unforgettable, e per questo passaggio di Unforgettable abbiamo stabilito di proporvi un motivo di Robert Miles del 1996, si intitola Fable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Unforgettable.
1: Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
2: Unforgettable.
1: Unforgettable.

0: Meraviglia, meraviglia, continuava questa canzone, purtroppo per motivi di tempo l'abbiamo tagliata, però è un bel ricordo quello di Robert Miles, che è stato protagonista negli anni 90 anche negli appuntamenti del Festival Bar. È stato veramente premiato, un grande personaggio che purtroppo prematuramente ci ha lasciato e che però continua ad essere nei nostri cuori e che puntualmente diventa un punto di riferimento quando vogliamo proporre della buona musica. Tutto questo in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design, che colgono anche questa occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per poi dare anche una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Radio BCS, sono le 14:03.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
11: rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Parliamo della Romea, c'è un'accelerazione sui progetti, interventi immediati contro la velocità ed è entrata nella fase operativa per la futura variante. È questo il bilancio dell'incontro istituzionale che ha visto attorno allo stesso tavolo i vertici di ANAS, i rappresentanti della regione Veneto e i primi cittadini di Chioggia, Codevigo, Mira e Campagnalupi. Al centro del vertice lo stato dell'arte e il futuro della strada statale 309 Romea, un'arteria viaria da tempo al centro del dibattito per i suoi elevati volumi di traffico e poi anche per la criticità e le criticità legate alla sua sicurezza. Il piano d'azione definito nell'incontro procede su due binari distinti ma paralleli. Il primo riguarda la messa in sicurezza dell'attuale tracciato, oltre al proseguimento ai lavori ordinari già programmati. Le istituzioni stanno valutando poi l'installazione di nuovi sistemi omologati per il rilevamento della velocità nei punti a più alto tasso di incidentalità. Tra i tratti attenzionati con maggiore urgenza figurano il rettilineo e il ponte translacunare, teatro in passato di numerosi incidenti mortali.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ridere, ridere, che bella vita. Michael Bublé è il protagonista della bella vita che tra un po' potremo vivere grazie al suo singolo intitolato Haven't Met You Yet, questo che apre lo spazio da dedicare agli anni 2000 in Simply the Best, mentre a chiuderlo c'è James Blunt con Carry You Home.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best.

0: Era Simply the Best, nel cuore di ogni ora e l'occasione di ascoltare i grandi successi degli anni 80, 90 e 2000, come in questo caso. Bello, bello. Allora, James Blunt a chiudere questo spazio che avremo l'occasione di ritrovare ancora con la buona musica tra un'ora, anzi, anche meno.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Allora.

i Rolling Stones, i nonnini. Chiamali nonnini, Jealous Lover, questo è il loro lavoro per quanto riguarda quest'anno. Bello ritrovarli in piena forma e pronti a mettersi in gioco, così come è giusto anche alla loro età. Allora parliamo di benzina, di caro benzina e di quelli che sono stati i risultati del Price Cup. Oltre 10.000 distributori infatti hanno aderito al Price Cup sui carburanti, più di un punto vendita su due, nel dettaglio il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore ai 2 euro al litro naturalmente, e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo ha reso noto il Mimit su base degli ultimi dati comunicati dall'osservatorio prezzi carburanti, aggiornati alle ore 8 di questa mattina di sabato 3 ottobre. Di conseguenza insomma ci sono buone notizie, ma io quello che mi chiedo, anche qualche anno fa la benzina è andata alle stelle, è andata più o meno a 2,20 euro, ricordo più o meno, però nessuno che parlasse, nessuno che si desse da fare, nessuno che decidesse, tutti quanti stavano zitti e tutti quanti pagavano questa cifra che è assolutamente iperbolica. Questa volta evidentemente qualcosa è cambiato e questo sicuramente rende chi usa le quattro ruote, beh, insomma, molto più felici.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Una volta si poteva dire vado a fare un giro in macchina, adesso uno al limite ci pensa un po' di più, al limite. Va bene, questa dedica che viene fatta da uno dei personaggi nuovi per quanto riguarda il nostro panorama musicale, che sto parlando naturalmente di Ernia. Questa è la sua canzone per quanto riguarda la dedica ad una città importante come può essere per l'appunto Milano, ma insomma è una canzone che prende in considerazione anche il Milan, che forse riesce anche a, insomma, ad emergere dalle nebbie anche per questo campionato. A proposito, bello il match di ieri contro la Francia, un arbitro che ha interrotto praticamente quasi sul più bello la partita, perché ha interrotto mentre l'Italia era praticamente nell'area avversaria ed era lì per poter anche pensare di raddoppiare il risultato. Quindi poi alla fine insomma è finita 1-1, insomma ci sono comunque, speriamo, incrociamo le dita, anche buone prospettive. Abbiamo visto dei giocatori assolutamente motivati, il bravo Mancini che insomma si sta evidentemente prodigando a far sì che la nostra nazionale ritorni ad essere veramente grande.

0: Kusha. E questa era Magnetic. In questa parte ultima d'ora, beh, abbiamo come sempre degli ospiti relativi al nostro archivio del passato, come in questo caso del 1987, una coppia di fanciulle molto carine, e si chiamavano Mel and Kim, e insieme hanno realizzato un singolo veramente molto molto di successo, si intitolava Respect Me.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: quanta musica ha offerto il decennio degli 80, e noi puntualmente ve la proponiamo anche in Unforgettable. Gioielleria Ballarin ve l'ha offerta. Ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovi tutti i gioielli in oro e perle fermate come te gioielli con il 20% di sconto, perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, per rendere ancora più speciale il giorno del sì per uno sposo o per i testimoni. Ogni occasione è buona per regalare una perla, ma affrettatevi, la promozione è valida per tutto questo mese di ottobre. Passate a trovare Gioielleria Ballarin, a scegliere il vostro gioiello come te gioielli con il 20% di sconto. Anna, Karen e Stefano vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Le 15 da 2 minuti.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
10: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
9: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
10: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
9: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
10: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Be One. Altra grande cosa di questa, di questo autunno 2026, che ci porterà, insomma, ce lo porteremo dietro anche per quanto riguarda l'inverno, ci potete anche scommettere. Ma a proposito di stagioni, si è conclusa la stagione estiva 2026, con essa l'operazione Mare e Laghi Sicuri, l'intensa campagna di prevenzione, controllo e soccorso promossa dalla Guardia Costiera lungo le coste del Veneto per il compartimento marittimo di Chioggia. Il bilancio tracciato parla di un presidio costante e fondamentale per la sicurezza di bagnanti e di portisti sul territorio clodiense. I militari hanno portato a termine 8 interventi di soccorso in mare, garantendo l'assistenza e la messa in salvo di 10 persone. L'impegno profuso dagli uomini e dalle donne della Capitaneria di Porto di Chioggia ha rappresentato un tassello assolutamente cruciale nel quadro complessivo dell'operazione coordinata dalla Direzione Marittima di Venezia per garantire la tutela di bagnanti, naviganti e dell'ecosistema marino in una stagione caratterizzata da un forte afflusso turistico, un'esperienza decisamente positiva che di certo verrà ripetuta e replicata anche la prossima estate. Siamo assolutamente sicuri di questo. Bravi ragazzi, abbiamo Celeste con noi, o Celeste che dir si voglia. Stop This Flame.

0: E questa era Celeste in questo nostro pomeriggio insieme, che vede a questo punto la presenza di un personaggio nuovo che si chiama 22 Simba, ma insomma il secolo, si chiama Andrea Meazza, è un fanciullo che... fanciullo, nato nel 2002, insomma... 24 anni di ambizioni e di voglia di emergere. Il singolo che ha realizzato con la, in collaborazione con Saif è quello che si intitola Ne vale la pena, è quello che ascoltiamo adesso in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille di sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da.

0: Si parla di bike, si parla di Planet Bike a questo punto, e da Planet Bike trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, è un super assortimento di e-bike di qualità superiore, con bici elettriche con motore più potenti e autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, poi c'è anche lo stop di frenata. Il prezzo è super accessibile, questo pagando con comodo, a rate e senza busta paga. Ricordate che poi c'è l'officina a vostra disposizione, è un'officina specializzata dove si riparano qualsiasi genere di bici. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Entrate da Planet Bike, ne uscirete con la vostra nuova bicicletta.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Nella musica nulla si crea, nulla si distrugge di nuovo, perché insomma si sa che i vecchi successi ritornano sempre e fa piacere ritrovarli anche in chiave moderne, e i vecchi successi comunque vanno riproposti così come erano al tempo, come ad esempio i prossimi due che incrociamo in quello che è lo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best. Simple Mind 1985, e questo che è stato un grande tormentone per chi era fanciullo in quel periodo, ma era uno dei brani che in discoteca diciamo che non era proprio disco music, però c'è poco da fare, insomma era una delle cose che nei locali si sentiva di più, si ballava, si saltava e si facevano veramente pazzie con Adam Kicking. Subito dopo invece Holly Johnson, leader carismatico di Frankie Goes to Hollywood, che da solo nel 1989 decise di interpretare questo singolo intitolato Americanos, che gli diede sicuramente visibilità in giro per il mondo. Tutto quello che ascoltiamo in questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best.

0: dire quando fa la diva. Fantastico comunque ritrovarlo, così come è stato bello ritrovare anche Simple Minds che il prossimo anno, nel 2027, festeggeranno i 50 anni di carriera con due concerti importanti. Dunque gli appuntamenti sono fissati, attenzione, per venerdì 16 aprile 2027 a Milano all'Unipol Forum e poi il sabato 17 aprile a Bologna all'Unipol Arena. Special guest per dei live sarà la band jazz funk britannica Level 42, che per chi ha vissuto gli anni 80 sono una tanta cosa, devo dire. Bello bello ritrovare anche loro, bella cosa. Nel frattempo adesso fra un po' ci fermiamo e ritorneremo anche ad ascoltare un altro grande successo di cui però non vi dico il titolo. State lì.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

mamma con Fabri Fibra è antidroga. Non ho spoilerato nulla, però ho fatto bene, perché sono certo che vi sarà piaciuta questa cosa particolarmente gradevole. 15:46, buon pomeriggio. Qualsiasi cosa stiate facendo, fatela con noi, continuate a farla con me. Io sono Giulio, con me fino alle 5 di questo pomeriggio, poi Monica a proseguire il cammino, che è lastricato di cose bellissime da ascoltare in fatto di musica. Stavo dando un'occhiata a quello che è il Gran Premio del Bahrain, che si sta disputando in... non si sta disputando il Gran Premio, si stanno disputando le prove, in effetti, in questa giornata. È da segnalare che Max Verstappen partirà in pole position, e questo è un segno evidentemente di ritorno alla competizione, no? Nel senso che diventa ancora una volta competitivo, un personaggio che comunque ha dalla sua il fatto di avere, insomma, di essere un campione, un vero e proprio campione. Poi secondo posto c'è la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che darà evidentemente filo da torcere a Verstappen, e poi c'è Isaac Hajar, che perderà però 5 posizioni nei confronti di Kimi Antonelli, che evidentemente lo sostituirà al terzo posto. Vabbè, c'è un po' di casino. E poi c'è Charles Leclerc, che anche lui è bello alto in classifica, quindi insomma un bel GP, un bel Gran Premio da seguire. Speriamo che, insomma, ci siano buone notizie per quanto riguarda le rosse di Maranello. Tanto ritmo e tanta voglia di muoversi in questo sabato pomeriggio, e in questo caso

0: decisamente più convincenti degli ultimi anni, caratterizzato dalla presenza di collaborazioni con artiste, con delle cantanti che cambiano ogni volta, e ogni volta pare che comunque sia un prodotto convincente e quindi entrino tranquillamente in classifica, insomma una bella cosa. Chiudiamo quest'ora facendo ascoltare quello che è stata una delle canzoni che nel 1991 è riuscita a far felici tantissimi DJ in discoteca e tutti gli avventori che in quel periodo andavano a ballare nei locali. Sto parlando degli Snap, proprio loro, Rhythm is Dancer.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dancer. Rhythm. You snap.
1: You can feel it, you can feel it.
0: Uno degli intro più importanti, più iconici degli anni 90 in assoluto, ed è stato un brano che è stato, è un brano che viene riutilizzato nei social per per far rivivere quei bei momenti alle ragazzine che adesso sono diventate mamme e quando si devono confrontare con le loro figlie di adesso ed escono e magari sentono canzoni come questo qui, queste, insomma, l'interpretazione va assolutamente in automatico. E le figlie naturalmente le guardano e dicono: ma che stai facendo? In quel periodo era assolutamente d'obbligo, era 1991 ed era una delle cose che funzionavano di più e in discoteca e anche per radio. Veramente straordinario. Questo è lo spazio da dedicare agli indimenticabili in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design, che rinnovano la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità e con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspetta al loro showroom. Lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
2: C'è l'oretta?
0: Certo che sì, sono le 16 e un minuto.
3: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

La Sagra del Pesce sono Mediterranea sul gradino più alto del podio, e il podio poi di migliori stand vede al secondo posto lo stand Impronta, un mare di bellezza, seguito in terza posizione da Asi Ciao. Questi sono praticamente gli stand che si sono distinti hanno raggiunto degli ottimi livelli per quanto riguarda la qualità e naturalmente il servizio. Bravi bravi. 16:13, la musica

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
0: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
0: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino,
7: saxofono,
6: contrabbasso
7: e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Biagio Antonacci insieme al featuring di Saif. Chissà se Saif si è portato la mamma anche in questa occasione, se gli ha presentato alla mamma, gli ha presentato Biagio Antonacci. Secondo me sì. Va bene, il tempo a questo punto è quello, siamo un po' in anticipo ma va bene lo stesso, e il tempo a questo punto è quello di estrapolare la musica degli anni 90 in Simply the Best. In pole position in questo caso incontriamo Lighthouse Family, che ricorderete 1997, il singolo si intitolava High, che suonava bene, funzionava molto bene. Subito dopo invece si parla di un singolo del 98 firmato da Lenny Kravitz e il titolo è I Belong to You, e servirà a chiudere questa parentesi da dedicare agli anni 90 in Simply the Best.

0: to you. Lenny Kravitz, il sessantenne tartarugato. Sì, è sempre molto ben inquadrato, ben in forma. Lui che mangia, si fa esercizi, sempre, si tiene sempre a puntino. Va bene, ci fermiamo adesso per qualche minuto e l'occasione sarà quella poi di ritrovarci ancora con un brano assolutamente di tendenza, una cosa molto elegante di Louis Sands, si intitola Team Street, tra pochissimo qui su BCS.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

0: Domani 4 ottobre, festa di San Francesco. Quest'anno torna ad essere festività nazionale, nel 2026 cade di domenica dunque, ma la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Poco importa se i contratti collettivi nazionali di lavoro non hanno ancora adeguato l'elenco interno delle festività. La novità deve essere riconosciuta e quindi retribuita ugualmente, questo è quanto è stato deciso. Quindi bene così, la musica di Julie con Brash e questo Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

ormai di questo sabato pomeriggio con me e fra un po' Monica a prendere le redini della programmazione e portarvi in quella che sarà la parte conclusiva di questo pomeriggio in diretta su Radio DCS. Però noi ci si ritrova domani, mi raccomando, vi aspetto a partire dalle 9 in quello che sarà l'appuntamento della domenica mattina per il buongiorno. Per i prossimi minuti invece Carly Leggeri.

0: insieme la chiudiamo con Patti Smith, canzone del 78, si intitola Because the Night.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Patti Smith. Una canzone del Boss è stata donata a Patti Smith, parzialmente del Boss, perché Bruce Springsteen ne ha fatto una parte, poi l'ha completata Patti Smith, e Because the Night rimane un classico che va assolutamente ascoltato e proposto in quello che è lo spazio da dedicare agli Unforgettable, in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovi tutti i gioielli in oro e per firmati come te gioielli con il 20% di sconto, perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, o per rendere ancora più speciale il giorno del sì per una sposa o per i testimoni. Ogni occasione è buona per regalare una perla, ma affrettati, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passa a trovare Gioielleria Ballarin e scegli il tuo gioiello come te gioielli con il 20% di sconto. Anna, Karin e Stefano ti aspettano in Viale Padova a Sottomarina.

0: riguarda Super Coffee Shop, super promo da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo assolutamente unico. Super Coffee Shop lo trovate in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, un buon pomeriggio, buona serata e una risentirci domani a partire dalle 9. Adesso invece sono le 17. Ciao da Giulia Meteni. Ciao.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Molto bella, molto bella. Non so voi, ma io caldo. caldo. Ho fatto una camminata e vi posso dire che se fate una bella camminata, quando vi fermate un attimo, poi anche voi dite: mamma mia, che caldo che fa. Beh, insomma, quando ti muovi si sa, no? È così. Quindi è un bel sabato, dai, nulla da dire. 3 di ottobre con Radio BCS e con Out Now. Grazie naturalmente a Planet Bike. Planet Bike che trovate ovviamente a Sottomarina in cos'è, Viale Mediterraneo 131. Ecco, trovate Planet Bike, un vasto assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche, sono complete di tutto. E poi naturalmente la vostra bici ve la potete pagare tranquillamente senza naturalmente senza dare un acconto, a rate tranquillamente, senza anticipo né busta paga.

0: 1974, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

lavoratori. Usufruirà del trattamento di festività non goduta. Avete capito? Lo sapevate? Io non lo sapevo. Infatti è la festa di San Francesco che torna ad essere una festa nazionale. 2026 cade di domenica, il 4 di ottobre, ma la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Poco importa se i contratti collettivi nazionali di lavoro non hanno ancora adeguato l'elenco interno delle festività. La novità deve essere riconosciuta e quindi retribuita ugualmente. La decisione del Parlamento di colorare di rosso sul calendario il 4 ottobre comporta, come per tutte le festività nazionali, l'astensione dal lavoro e il pagamento di una maggiorazione per chi nell'arco di questa giornata presta un'attività lavorativa. Ecco qui, quindi, domenica 4 ottobre, adesso appunto, come dicevo poco fa, in questo 2026 cade di domenica, quindi è una festività che vi viene pagata il prossimo anno. Cadrà di lunedì e quindi magari ve ne state a casa anche dal lavoro. Hai capito che bella storia, festa di San Francesco, questo santo incredibile. Simply the best, pronto per voi anni 2000, Tiziano Ferro, serie.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra

Una vecchia canzone di Bill Withers, Lovely Day, che ritorna in questa versione di Anderson Paak, ed era Good Day. Leggevo in questo momento che sono state installate le prime telecamere a bordo dei vaporetti a CTV, l'operazione dell'azienda con il comune di Venezia per garantire più sicurezza al personale e ai passeggeri. Quindi le prime sono già operative, altre saranno installate nei prossimi mesi. Il progetto proseguirà poi nel 2027 tramite una gara di affidamento della fornitura, con l'obiettivo di completare l'intera flotta entro il 2028. 8 telecamere per ciascuna delle 153 imbarcazioni interessate per 1300 dispositivi totali. Quindi a bordo delle unità navali della CTV arrivano le telecamere. Mettiamo

0: dimineața.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Step Unforgettable con falegname di Apaduano, stile design, strada, Madonna, Marina, Sottomarina, serramenti ce ne sono, mamma mia, ce ne sono tantissimi. Rinnovate quindi la vostra casa, il vostro negozio. Se avete bisogno di serramenti di qualsiasi tipo, da falegnameria Paduano e stile design ne trovate, naturalmente serramenti di qualità, vetro o alluminio, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi, se volete mettere in sicurezza la vostra casa, ricordiamo i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Falegnameria Paduano, stile design, strada Madonna Marina a Sottomarina. Buon sabato pomeriggio, buon weekend, diamo un'occhiata agli orologi. Radio BCS, ora esatta le 18:02.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tavola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Sinner ancora out dopo Pechino, quindi Yannick Sinner scioglie le riserve, il numero uno al mondo non ci sarà neanche al Masters 1000 di Shanghai. Prosegue quindi l'assenza del tennista azzurro dopo il forfait di Pechino, quindi il mondo del tennis dovrà ancora una volta fare a meno di Sinner. Infatti ha rinunciato al torneo di Pechino, l'alto attesino salterà anche il Masters, appunto 1000 di Shanghai, in programma tra il 5 e il 18 di ottobre. Sinner ancora non è pronto.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

canzone di Geolier con la voce di Achille Lauro era per noi. Siamo arrivati alle 18:30. Buon tardo pomeriggio, buona serata naturalmente per dopo. Questa sera cosa fate? Avete già deciso come passare il sabato sera oppure siete quelli dell'ultimo? Cioè si decide all'ultimo cosa fare, che credo poi le decisioni all'ultimo sono sempre quelle che poi vanno meglio secondo me, eh? No, però insomma ci sono comunque situazioni dove devono essere organizzate. Buona serata comunque, adesso c'è Simply the Best, due successi anni 80 con In Sex Need You Tonight, subito dopo la bellissima You're the Best Thing degli Style Council.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

Bella anche questa nuova canzone di Elisa, weekend dal clima estivo, più che autunnale, previsioni che vedono sicuramente ancora delle giornate molto belle, quindi come abbiamo visto oggi e questo succederà anche domani, sarà un fine settimana di tempo stabile e soleggiato. C'è un'area di alta pressione sul nostro paese, allungata dal Nord Africa, che porta a queste temperature ancora oltre la norma, con anomalie positive anche di 5-6 gradi al nord nelle regioni tirreniche, dove sono attesi picchi oltre 25 gradi. Il caldo insolito per il periodo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico si collocherà in generale tra i 3.500 e i 4.000 metri. L'alta pressione e il bel tempo insisteranno fino a lunedì 5, poi si prospetta un deciso cambiamento del tempo e una svolta decisamente più autunnale. Infatti, in base alle ultime proiezioni, appare probabile che da martedì 6 le umide correnti atlantiche riescano a rompere il blocco dell'alta pressione e a tornare ad attraversare il nostro paese, dando vita ad una parte centrale della settimana decisamente più nuvolosa e piovosa, in cui anche le temperature dovrebbero scendere su valori più vicini alle medie stagionali. Si tratta tuttavia di una tendenza ancora piuttosto incerta, quindi staremo un po' a vedere cosa succederà la prossima settimana. Intanto, come ci siamo goduti questo sabato di sole, domani idem sarà per una bella domenica soleggiata del 4 di ottobre. Mettiamo Ring My Bell, rifà.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: dedicato a te. Le vibrazioni. Una bellissima canzone italiana nell'Unforgettable delle 19 con gioielleria Ballarin, che vi ricorda per tutto il mese di ottobre trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con il 20% di sconto. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea o per rendere ancora più speciale il giorno del vostro matrimonio. Ogni occasione buona per regalare una perla. La promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passa da Gioielleria Ballarin, scegli il tuo gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Radio VCS, ora esatta alle 19 in quest'istante.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
5: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
10: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
10: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Drop Dead. Grazie anche a Olivia Rodrigo, fuori è già buio. E la testa gira, e la testa gira. Sì. Su via, un po' di...

Heart, un po' di relax, un po' di tranquillità a quest'ora della sera. Oramai, come dicevo poco fa, fuori è già buio e sono le 19:13 minuti. È proprio il caso di augurarvi una buona serata.

0: con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, complete di tutto. Paghi con comodo la tua bici da Planet Bike a rate senza busta paga e naturalmente si ricorda che da Planet Bike, essendo un'officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo, a Sottomarina. C'è Ash con Funeral.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
3: Concessionario ufficiale?
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che brutta questa cosa. Essere lontani nello stesso letto. Bossa Nostra ed era Gaia in questo sabato sera con una temperatura che si aggira intorno ai 21 gradi centigradi. Io a questo punto vi auguro una buona serata, divertitevi, passate al meglio questo sabato del 3 di ottobre e naturalmente una buona domenica per domani. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì alle 14, vi lascio con Simply the Best anni 2000, Emma Marrone, Non è l'inferno, subito dopo Aloe Black con I Need a Dollar.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria D'Aleo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria D'Aleo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: scorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: cosa? Coca-Cola.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
9: Ma

0: vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.